un aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore.

c'è stata laggiù una storia molto complicata. Ci va una bella forza per lanciare un piano a coda lunga in alto mare. E dove c'è un piano, intorno c'è sempre gente che fa baccano.